0: was kind of fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.